0: Tu Radio 7.
1: Radio 7.
2: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che volete chiamare, sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna,